0: Pop Extremo, donde la música cobra vida. Pop Extremo. Feel the music. Feel the music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?